0: sofa to Lisa.
1: Ole tato po kalamilena ele nei tula tato no sa familyina lo fa funga mai tato to ife lo ai fo ia ile taimi fo ile nei taiao ia ile nei taimi fa malulu atu fo I singangana ole tau tamali I lo fa funga ai manuia tele ia ile nei fo I tu toi tula fo ile nei aso kisanga lo bao tapsa leia fa tu fa soifua Samoa.

Lui sa min din Martin, that's amore na du al Giogalia o il Blanzun. Edin tisimo dan il program fu radio for BFM 98.1.